evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

quella frangetta. Ti porto in centro e forse capirai che cosa intendo quando ti dico che sei bella come